Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 4, prima parte. Miracoli di Eliseo, l'olio di Avedua. Una donna tra le donne di violi di profeti brunò a Eliseo dicendo: «O tuo servitore, mio marito, è morto, e sai che il tuo servitore timia l'Eterno. Ora quale un creditore è venuto per pigliare i modui violi e fare i suoi schiavi?» Eliseo gli disse: «Chi posso fare per te? Dimmi ciò che tu hai in casa.» Ella rispose: «A tuo servo una nunda in casa ca un vaso d'olio.» Disse: «Vai a domandare fuori vasi de tutti i tuoi vicinanti, vasi biotti, e una domanda mica poco. Quando tu sarai tornata in casa, ti darei la porta nante a te e ai tuoi violi, verserai in tutti i vasi e metterai da parte quelli che saranno pieni.» Allora lo lasciò, chiuse la porta nante a ele e nante ai suoi violi. Li presentavano i vasi e ella versava. Quando i vasi vubbeno pieni, disse al suo violo: «Presentami torna un vaso.» Ma ello le rispose: «Non c'è più vaso.» E l'olio stanciò. Andò a contà a cosa l'uomo di Dio e ello disse: «Vai a vendere l'olio e paga il tuo debito e camparè tu e i tuoi violi con ciò che fermerà.» Un violo di Asunamita. Un giorno Eliseo passava per Sunem. C'era là una donna di distinzione che lo pregò perché lo accetti di mangiare. E tutti

passa zuna a metà. Geazi a chiamò e gli si presentò. E Eliseo disse a Geazi: «Dilli, ecco, ci hai dimostrato tutta sa premura. Chi possiamo fare per te? Vuoi che non parliamo per te al re o al capo dell'armata?» Rispose: «Sto a mezza a un popolo». E lui disse: «Chi fa per ella?» Geazi rispose: «Ma un'amica violi e un suo marito è vecchio». Disse: «Chiamala». Geazi la chiamò e ella si presentò alla porta. Eliseo gli disse: «A quest'epoca l'anno prossimo abbracciare un fiolo». Ed ella disse: «Inno, mio signore, mo di Dio, un ingannato serva».

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: 29 maggio è l'universale festa Sant'Emardo, che morse martiro in 1242. Na notte 28 o 29 maggio 1242 a Avignonè, tutti i membri del Tribunale Inquisizione che erano stati mandati in sa città contro i Cattari, per chi ci ha sapere che Raimondo VII, conte di Toulouse, dopo aver combattuto l'eresia, aveva cambiato d'idea e voleva vincere la simpatia dei Cattari. Dunque l'Inquisizione era venuta sopra la piazza e, nella notte, 28-29 maggio 1242, i Cattari attaccati.

evidenza. Da un'eternità a ciusoci ci truemo, almi distinati senza veni coscienza.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 29 maggio a l'universale festa Sant'Emar, Sant'Emardo, chi morsi martiro in 1242. Na notte 28 o 29 maggio 1242 a Avignonè, tutti i membri del Tribunale Inquisizione che erano stati mandati in sa città contro i Cattari, perché ciò a sapere che Raimondo VII, conte di Toulouse, dopo aver combattuto l'eresia, aveva cambiato d'idea e voleva vincere la simpatia dei Cattari. Dunque l'Inquisizione era venuta sopra piazza e una notte, 28 29 maggio 1242, i Cattari attacchettini il paese da Avignonè e messi a morti tutti quelli che erano qui, membri del Tribunale dell'Inquisizione, e che era giunto in maggio del 1272 in questo paese. E così che due morsi su Santo Eymar, e st'affare si passava pendenti a notte dell'Ascensione, furono interrati in un convento di Jacobini e dichiarati martiri il 14 secolo. O per la Cordera, i cacciarà da smintiganza il 19 secolo. Eccoci qual è dire a Sant'Emar, era un semplice apparitore e non era mica giudice del Tribunale Inquisizione, come si dice suente.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 4, prima parte. Miracoli d'Eliseo, l'olio di Avedua. Una donna, tre donne di violi di profeti, brunò a Eliseo dicendo: «O tuo servitore, mio marito, è morto, e sai che il tuo servitore timia l'Eterno. Ora quale un creditore è venuto per pigliare i modui violi e fare i suoi schiavi?» Eliseo gli disse: «Chi posso fare per te? Dimmi ciò che tu hai in casa.» Ella rispose: «A tuo servo una nunda in casa ca un vaso d'olio.» Disse: «Vai a domandare fora vasi in de tutti i tuoi vicinanti, vasi biotti, e una domanda mica poco. Quando tu sarai tornata in casa, ti darei la porta nante a te e ai tuoi violi, verserai in tutti i vasi e metterai da parte quelli che saranno pieni.» Allora lo lasciò. Chiuse la porta nante a ele e nante ai suoi violi. Li presentavano i vasi e ella versava. Quando i vasi vubbeno pieni, disse al suo violo: «Presentami torna un vaso.» Ma ello le rispose: «Non c'è più vaso.» E l'olio stanciò. Andò a contà a cosa l'uomo di Dio e ello disse: «Vai a vendere l'olio e paga il tuo debito e camparai tu e i tuoi violi con ciò che firmerà.» Un violo di Asunamita. Un giorno Eliseo passava per Sunem. C'era là una donna di distinzione che lo pregò perché lo accetti di mangiare, e tutte le volte che lo passava andava in lei per mangiare. Ella disse al suo marito: «Ecco, so che quest'uomo che passa sempre in de noi è un sant'uomo di Dio. Fammi una gamaruccia alta coi suoi muri e mettimoci per ella un letto, un tavolino, un posatoio e un candeliere affinché lo si ritirghi quando lo venirà in de noi.» Eliseo, essendo tornato in Sunem, si ritirò in la sua camera alta e ci sitinò. Disse a Geazi, il suo servitore: «Chiama sa Sunamita.» Geazi la chiamò e gli si presentò. E Eliseo disse a Geazi: «Digli, ecco, ci hai dimostrato tutta sa premura. Chi possiamo fare per te? Vuoi che non parliamo per te a un re o a un capo dell'armata?» Rispose: «Sto a mezza a un mio popolo.» Ello disse: «Chi fa per ella?» Geazi rispose: «Ma un'amica violi e un suo marito è vecchio.» Disse: «Chiamala.» Geazi la chiamò e ella si presentò alla porta. Eliseo gli disse: «A quest'epoca l'anno prossimo abbracciarei un fiolo.» Ed ella disse: «No, mio signore, mo di Dio, un ingannato serva.»